some Alice. Aspetta mazzi il mondo dritte si onze che sta al bacchi tut co per che te corre aspetta